Bisaludu Maria, piena di grazia, usignore cum voi, si de veneretta tra tutte e donne, e Gesù, u frutto di vostro seno, e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 1, seconda parte, versetto 11. Agazia mandò di nuovo verso El un altro capo di 50 cui so 50 uomini. Su capo pigliò la parola e disse a Elia: «Omo di Dio, così parla il re, spicciati di va là». Elia gli rispose: «Se so un uomo di Dio, che o vogo valghi da uccidere ti consumi, a te e i tuoi 50 uomini, e o vogo di Dio valò da uccidere e consumò Elu e i suoi 50 uomini». Agazia mandò di nuovo un terzo capo di 50 cui so 50 uomini. Su terzo capo di 50 gulò e a suo arrivo piegò i dinocci da anta Elia e gli disse pregurendo: «Omo di Dio, che a mia vita ti prego e che a vita di sti 50 uomini i tuoi servitori sia preziosa ai tuoi, ecco u vogue falato da uccidere ha consumato i due primi capi di 50 e i suoi 50 uomini, ma va che a mia vita sia preziosa ai tuoi». L'angelo di un signore disse a Elia: «Fala con Elu, non abbia nessun timore da Elu». Elia s'alzò e falò con Elia in deure. Gli disse: «Così parla l'Eterno, perché tu hai mandato messaggeri per consultare Baal-Zebub, Dio dei Gron, come se in Israele non ci fosse Dio di uguale si possa consultare parola, un falare mica da uletto, non to uguale tu siculado che hai d'amore». Agazia morse, secondo la parola dell'Eterno pronunziata da Elia. E Joram regnò a suo posto, un secondo anno di Joram, figlio di Iusavatu, re di Iuda, che non aveva violi. Un resto di l'azione d'Agazia e ciò che l'ha fatto, questa, un è scritto in un libro di cronache di re d'Israele.

0: Ísland. Í Ostrísland, in língua górta.
1: O 24 maggio, a Ege Universale, a festa dei santi fratelli San Donaziano e San Rugaziano. Si pensa che erano i figlioli del primo magistrato da città di Nantes, in Bretagna. E dunque Donaziano, o più tugu, era battezzato. Si pensa per San Similiano, terzo vescovo di Nantes. Qui d'altro era catecumena. A sua proprietà familiare, una villa gallo-romana, si trova d'altronde, un primo santuario cristiano di quei luoghi edificato a Nantes, il luogo stesso dove c'è oggi la basilica di San Donaziano e San Rugaziano, che è stata fatta all'impiazzamento della sua tomba. Arrestati come cristiani, sono torturati, a Nantes che va detto, passano la sua ultima notte a prega insieme e sono scappati a mattina dell'anno 304 o 24 maggio, secondo la tradizione, in un luogo fuori da città che a tradizione si trova oggi o numero 63 da Rue du Four e il percorso corrisponde all'anziano tracciato venendo da Parigi. Due croci d'altronde marcano il luogo d'uso marte.
0: Ísland. Í Ostrísland, in língua górta.
2: Retrouvez tout de suite l'évangile de ce jour. Il est suivi de sa méditation. Celle-ci vous est donnée par les prêtres du diocèse de Corse.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruem u awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Secondo libro di Re, capitolo 1, seconda parte, versetto 11. Agazia mandò di nuovo verso El un altro capo di 50 cui so 50 uomini. Su capo pigliò la parola e disse a Elia: «Omo di Dio, così parla il re, spicciati di va là». Elia gli rispose: «Se so un uomo di Dio, che il vogo valghi da uccelli ti consumi, a te e i tuoi 50 uomini, e il vogo di Dio valò da uccelli e consumò Elu e i suoi 50 uomini». Agazia mandò di nuovo un terzo capo di 50 cui so 50 uomini. Su terzo capo di 50 gulò e a uso arrivo piegò i dinocci davanti a Elia e gli disse pregurendo: «Omo di Dio, che a mia vita ti prego e che a vita di sti 50 uomini i tuoi servitori sia preziosa ai tuoi, ecco un vogue falato da uccelli ha consumato i due primi capi di 50 e i suoi 50 uomini, ma va che a mia vita sia preziosa ai tuoi». L'angelo di un signore disse a Elia: «Fala con Elu, non abbia nessun timore da Elu». Elia s'alzò e falò con Elia in deure. Gli disse: «Così parla l'Eterno, perché tu hai mandato messaggeri per consultare Baal-Zebub, Dio dei Gron, come se in Israele non ci fosse Dio di uguale si possa consultare parola, un falare mica da uletto, non to uguale tu siculado che hai d'amore». Agazia morse, secondo la parola dell'Eterno pronunziata da Elia. E Joram regnò a suo posto, il secondo anno di Joram, figlio di Iusavatto, re di Iuda, che non aveva violi. Il resto dell'azione d'Agazia e ciò che l'ha fatto, questa, un'è scritta in un libro di cronache di re d'Israele.